0: mi preoccupava d'un guaio fatto per gofferia.
1: Che vuoi tu dire?
0: La colpa è mia, non mi sgridar per carità.
1: La vuoi federe?
0: Ho la guardana, la tazza verde di porcellana. Mi scappò, patatrac, e in cento

0: gioco giochiamo con esta sposa.
1: Alla morra!
0: Sia pur!
1: Hai sette punti!
0: Sta bene! Chi primo li farà di noi, si tien la moglie!
1: Tocca!

Me ne congratulo con tutto il cor. Ma che bravo! Ma che bravo! Paglietta, pagliucca, pagliuzza d'amor, di quel gaudio finebri, di quel gaudio il mio corpo che voglia potersi potere vita, è un piacere quel ni un altro va a par.

0: qui a guadagnar.
1: Perché voglio evitar che Vincenzo Zapan, perché voglio evitar che Vincenzo Zapan, perché Vincenzo Zapan. Verso la costa.
0: Che perché? Guadagnai.
1: Ma che c'è?